0: 5 avec ses experts qui se succèdent au micro de Mickaël. Rendez-vous donc à partir de 9h05. Tout de suite, c'est l'horoscope avec vous, Catherine Viguier. En cette journée de fête nationale, la lune évolue.
1: Oui, c'est la phase de la nouvelle lune dans le signe du Cancer. Bélier, allez-vous vous retrouver en famille ou avec des gens que vous aimez bien ? Sûrement. Taureau, vous êtes en partance et peu importe si c'est loin ou près de chez vous, vous avez besoin de respirer un air nouveau. Gémeaux, il est question de trésorerie, vous pourriez faire l'acquisition d'un bel objet ou dépenser pour un bon repas. Cancer, élu de ce jour, votre cœur bat pour un ou une autre ou tout simplement vous êtes heureux de vivre. Lion, il y a du changement dans votre vie et ça n'est qu'un début et ça se passe plutôt bien. Vierge, vous êtes chanceux. Alors si vous souhaitez renouveler votre cercle amical ou rencontrer un ou une bien-aimée, c'est parti. Balance, vous aurez un rôle important à jouer en ce jour du 14 juillet, sphère privée ou à l'extérieur. Scorpion, vous êtes ravi de découvrir d'autres lieux et d'échanger avec des personnes intéressantes. Sagittaire, qu'il s'agisse de vos étreintes amoureuses comme de votre vie spirituelle, vous faites le point. Capricorne, il est question de vous entendre, de vous expliquer même avec une personne qui compte pour vous. Verseau, vous vous dévouez corps et âme à une tâche obligatoire et certains prennent des résolutions côté santé. Cher Poisson, ne vous inquiétez pas, on vous a remarqué et on ne fera pas sans vous. Et pour nous tous, on s'accomplit en restant réceptif à nos ressentis.
0: Merci Catherine Viguier et à demain. Quelques rendez-vous ne pas manquer ce matin sur RCFM. On va parler de Festiwatch et le Festival des Voix et des Sons qui revient, 34e édition à partir de demain en Balagne, dans le village de Pignes. Ce sera jusqu'au 18 juillet. Nous en parlerons avec notre invité, Virgile Robert Leroudier, chargé de communication au Centre culturel Bodge et qui sera avec nous tout à l'heure aux alentours des 7h20 donc pour nous parler de cette belle édition qui s'annonce, Festiwatch, Festival des Voix et des Sons, à partir donc de demain et ce jusqu'au 18 juillet à Pignes. Et puis un superbe cadeau à vous offrir, vos places pour l'humoriste Manu Payet qui revient en Corse après 8 ans d'absence. Il se produira sur la scène du Théâtre de Verdure de Brande dans le cadre du festival Cap sur le Rire. Ce sera le 16 juillet prochain. Deux places à gagner si vous êtes à l'écoute et si vous êtes le plus rapide. Ce sera tout à l'heure aux alentours dès 8h20 sur RCFM. Soyez donc au rendez-vous pour gagner les places pour le spectacle de l'humoriste Manu Payet le 16 juillet à Herbalong.
2: Ici matin, en Corse, à la radio, sur l'appli ICI et tous les réseaux.
0: Bonne matinée, c'est Yoremi Edzoum. Et Beredroem ou Roland Fria, salude.
3: Salude Christophe, salude a tutti.
0: Et c'est Brinci via Sunisia, le Cunao Nanuzizia, Perubaez e Dalupa, Iola, Indagustera.
3: E iso 400 abitanti, dopo a 2 anni senza medico generalista, a comuna ne ha trovato uno, il dottore Amin Ravaglia, è stato presentato ufficialmente ieri una installazione saludata da Umere Patrick Vignoli, che ci vede un segnale politico forte a pro d'un accesso ai guri dei territori campagnoli e a pro di no di tutto Ruglione.
4: Per noi è inaccettabile che il nostro comune sia nuovo di tutte le offerte di salute o di offerte di servizi pubblici e per noi è un messaggio di noi di dire che saremo sempre qui per difendere i nostri territori e il nostro comune, ma sempre in un progetto comune e con senso di comune.
5: Giusto appunto l'avete sul senso di comune, l'abbiamo capito perché deve avere comunque una convenzione con l'altro comune. Chi è questa convenzione?
4: È una convenzione che ci aiuta a mettere in comune tutti i mezzi di tutte le comune per far fronte a tutti i problemi economici, perché un'installazione costa un'epoca di soli e di una maniera di mettere in ballo tutte le risorse di tutte le comune per facilitare e per assicurare questa installazione. Ad avapro a tutto Ruglione, perché ci sono parecchie bieve che facciano parte di un progetto, a Gustera c'è l'Ampugnani, o Gasacconi, c'è Urustina appena più d'arredo, dunque di un progetto globale di territorio e di sviluppo di nostri territori.
3: Un'intervista fatta da Mathieu Borini.
0: L'instogatore Gidilou du Roland si commemorè di Dejan e di l'attentato di Nizza.
3: Chi ha fatto 86 morti e più di 400 feriti, li era reso un omaggio in presenza d'altron di Emmanuel Macron, che giungerà a Seorelizer, a Piazza Massena. Stamane il presidente della Repubblica parteciperà a tradizionella sfilarada di 14 Gidilou, in un tai Champs-Élysées, in due 6.800 militari sfilaranno in arme tenute a Corsica sera anch'ella ripresentata. A ottobre meno un quarto, nostro invitato di redazione sera Christian Joan, un semaforista iacino, selezionato per partecipare anch'ello a questo evento in Parigi.
0: E poi, allora, i voghi d'artivis, giussi, esperte e noiserata.
3: Mentre che la squadra ivrancia scontrerà quella di Spagna, Nore e Isera, in mezza finale di A Coppa di un Mondo, continueranno le celebrazioni di A Vesta Nazionale, nanta trentina di voghi d'artifici autorizzati dai brevetture, pareti sono stati tirati già in Isera, quelli di Bonivaggio e Dolmezzo sono stati annullati, e lì per via di un risico d'incendio, tutti gli altri spampileranno un gelo stasera, in particolare in Corti a Degiore, a Iaccio a Degiore Mezzo e Bastia a Ondegiore. Abbiamo messo una carta di voghi d'artificio in Corsica nanta della ICI RCFM.
0: A Bouli di Garoland, tre settimane dopo l'audo di l'Assemblea Nazionale a Faor e di un progetto di legge costituzionale nanta l'autonomia di Anostrisola, femmo a Corsica fagge d'ornavale a zo soddisfazione.
3: Ad unido er in conferenza stampa in Corti, o partito di a maggiorità territoriale nazionalista, incalcato di no es ambizione per l'elezione senatoriale di settembre, un scrutinio considerato come decisivo non solo all'esame di un testo da un Senato d'ottobre, e spiegazione di Dion Joseph Luccioni, membro dell'esecutivo di Femmo a Corsica.
6: Femmo a Corsica ha da sostegno in Cismonti, un nostro amico e militante Paolo Santu Parigi, che ha un bilancio rimarchevole e che ha diviso in ogni circostanza gli interessi di a Corsica e di un popolo corso. E poi in Pomonti, sapete che sei anni fa non c'era mica stato candidato della nostra famiglia politica. Quest'anno, in un filo di ciò che abbiamo fatto per i municipali in cui Femmo a Corsica, che abbiamo deciso in lavatoggio di trovi scorso, proviamo a costruire le condizioni di una candidatura nazionalista che fosse la più larga possibile, da portare a voce di a Corsica, non da una visione chiara di a Corsica, della società e dell'emancipazione. E poi, di maniera generale, qualsiasi candidato e qualsiasi interlocutore, Femmo a Corsica ha la piazza da lavorare, da combinare l'insieme di lavori per creare le condizioni di riuscita di un procedimento d'autonomia. Sapete che ci sono i pochi di persone che sono in posizioni, è vero che ci sono discorsati più o meno formali e organizzati, le discussioni sono sempre in onda, ma non si faccia mica tutti in un partito, d'appresso a me, da qualche giorno sarete visati.
0: E sempre in cuore di l'attualità, Roland a Capitana.
3: Da oggi a martedì, 26 dipartimenti sono piazzati in vigilanza rossa e 50 in vigilanza arancina, secondo l'ultimo punto di Meteo France. Certi passano oggi da un rosso all'arancino, mentre gli altri, come il Gismonte e il Beaumonte, passano da vigilanza gialla a vigilanza arancina. Fate caso, un surtidemi calore più cale, bei di acqua e cura di persone più vulnerabili. In questo contesto di forti calori e di crescita di consumazione d'energia, EDF Corsica rinforza il suo dispositivo da assicurare continuità di l'alimentazione elettrica. In più di mobilizzazione di mezzi tecnici e umani, l'impresa chiama l'utilizzatore a consultare l'applicazione in linea e Corsica Watt per spiazzare l'uso di apparecchi più energivori per su l'ore più favorevole e a un farli funzionare a tempo e a dubra di no a climatizzazione con misura.
0: E poi, per compie su Luisial, le soramai conisciu di risultati definitivi di un bachelier e di un brevetto.
3: E a Corsica si piazza fra l'Accademia più buona in Francia e a prima a livello nazionale per un brevetto con una tassa di riuscita di 83,3% e una crescita di un numero di candidati che hanno presentato ebro in lingua corsa. Per un bachelier sono 2.826 averlo presentato con una tassa di riuscita di 93,7%, ciò che permette all'Accademia di Corsica della terza piazza nazionale. Intanto felicitazioni e complimenti a tutti i nostri diplomati.
0: E ad avvocale dunque oggi ma vicina i dranto turai incontro in questo domenica.
7: La météo avec isolachemisage, rinnovazione di vostre canalizzazioni senza rompidura e senza muramento. Ricordatevi di questo nome, isolachemisage, a soluzione durevole in ogni paese di Corsica.
0: E forse anche di più in certi regioni, si aspetta sino a 38 nanto mesono di a Corsica, verso Walinku, 36 gradi in Deugentro, 33 gradi tra Balagna e Cabigorso, 34 in Ajaccio, sino a 30 30 Guatrurai, Nanta Biadia Oriental, Eudan Poussara Assaia Sulanad ou Toutayornad. Quel qui nous travaille avec Abigour, sous nos mesures, nous m'abéramente Pogafar et Powant ou elle ou fermera Deboule, Oumar et Sarah Bal ou Enonilog et Adimperadour et Oumar et Sarah Abinto Tourai. Sous nos mesures, nous avons au Gal ou Sina Vinedia Zetima, Natige et Météo France, Crescera nous donne à Pinucha et d'Imperadour et Banderi et Sabado et Force et Calera nous à Pinucha à Pertesi d'Alouni.
2: Ici RCFM,
1: actu local, musique et bonne humeur.
0: La jeunesse à l'honneur chaque matin dans Duan Tout Ocaté avec les élèves du lycée Laetitia Bonaparte à Ajaccio, avec Marion Galland, les retrouve dans quelques minutes.

0: Adi, Diana Saïgé, Adi et Pedro Zantouel-Fouch, Diana Saïgé dit donc qui sera présent dans le cadre de la 34e édition de Festival à Pigne.
1: Ici matin avec Gioia, clémentine, orange ou pomelo de Corse. Des saveurs authentiques issues de fruits cultivés et transformés sur l'île. Gioia, pur jus et c'est tout.
2: Souriez, c'est l'été.
3: Vous êtes sur Ici RCFM.
0: 7h30. Biridroem Roland Friasper, où nous disial, les si brinci, bia cou, l'eccellenza di goulé gigoursi.
4: Cou l'Academia Igoursiga, qui dié a brima livello nazionale, e pe o brevet, ou cuna dassa di riesci da 82,3% a fatto buntu eri, nanta i risultati definitivi da boi o 2025, l'eleve di glace bislingue, pono passa di noe broe in lingua gorsa, in matematica, scienza, storia e geografia, una possibilità che conosce una crescita importante quest'anno, secondo Jacinto Ottaviani, di ispettore d'Accademia di Lingua e Cultura Gorsa, o rettorato, risponde ai domande di Marion Galan.
5: Più candidati, a qualità di lingua è superiore, hein? Ben, di chi lo sviluppo di uislingua porta a isovruti. Ben, di chi si dice non hanno più sapere di bassa dal francese al gorso, ma che la zipiando espressione scritta orale a bocca, ma dice di essere più in confianza a maestria di una lingua. Bon, dopo anche se è una lingua che ferma più non c'è una lingua di scuola, hein? Ma ora tocca a lui, di sa generazione aiguille, tocca a lui a perdere il più possibile lavoro, hein? Per fare una lingua di comunicazione, mica solo lì dentro.
4: E per il Bacilie, sono 2.800 bettisei a averlo presentato quest'anno con una tassa di riuscita di 93,7%, ciò che permette all'Accademia Igorsica di essere a terza piazza nazionale.
0: E in sto guattor di luglio rilanci come morei dei degiani di l'attentato di Nizza.
4: Strage che ha fatto 86 morti e più di 400 feriti. Les era reso un omaggio in presenza d'altronde di Emmanuel Macron che giungerà a Seore Isère a Piazza Massena. Stamane il presidente della Repubblica partecipera a tradizionale sfilarada di guattor di luglio in Antai Champs-Élysées. In due 6.800 militari sfileranno in armi tenute in Corsica, a Corsica sarà anche la ripresentata autoremen un quarto, nostro invitato di redazione sarà Cristian Joannu Semaforisto Ayacino selezionato per partecipare anche lo haste evenimento in Parigi.
0: E poi i voghi d'artivisi si sperteranno a Zerada.
4: Mentre che la squadra ivrancia scontrerà quella di Spagna, Nore Isera in mezza finale di Agupa di un mondo, continueranno le celebrazioni di Avesta Nazionale nanta trentina di voghi d'artivisi artifici autorizzati dai brevetture, parecchi sono stati di Radi, di Jai, Risera, ma quelli di Bonivazio e Dolmezzo sono stati annullati e l'IPBIA di un risico d'incendio, tutti gli altri spampileranno un ugello stasera, in particolare in corti a Degiore, Ajaccio, Degiore e mezzo, Bastia, un Degiore, abbiamo messo una carta di voghi d'artifici in Corsica, non ta della ICI RCFM.
0: E si continua di assunisiare qua regolazione di la loggia di turismo.
4: E l'impegno di agita di Ostia che faceva lei che tra il 2023 e il 2025 233 alloggi sono buttati in un mercato di allogazione come residenza principale. O mare di Ostia si rallegra di primi risultati concreti di questa politica di regolazione di allogazione turistica, in particolare in Deugherugio di agita della assai dopo da un fenomeno Airbnb, Gilles Simeoni au micro venu di Chiara Mariani.
6: Alors, il y a trois scopes à travers ce règlement. À temps, l'outa contre la spéculation, des sigours. L'outa de nous contre ceux qui font une concurrence, une amica leale contre l'offre professionnelle. Permet de nous à ceux qui sont en Bastille qui veulent nous avoir un rivino de compliment de val. Et donc, les résultats de deux à deux ans de messe en opera de ce règlement sont chiari. Prima, nous avons fait gala hybride, par exemple, de la Gidadil, parce que che abbiamo rotto la logica di speculazione, dunque i prezzi sono calati tra 3.400 euro in 2022 a appena di più di 3.000 oggi, e poi soprattutto sono 233 alloggi che sono tornati in un mercato di allocazione a titolo di residenza principale, dunque sono 230 famiglie ostiache che non ritrovano una casa, una unica non so.
4: E da sapere che di novembre scorso la città di Oasti ha rinforzato la sua politica proibendo l'occasione d'alloggi Airbnb ai proprietari che non hanno mica campato o manco 5 anni in Bastia, in generale dudando e di una prima in Corsica una forma di statuto di residenti in qualità d'alloggio.
0: E poi sempre in cuore di l'attualità a Capitana.
4: Da oggi è merti a 26 dipartimenti sono piazzati in vigilanza rossa e 50 in vigilanza arancina secondo l'ultimo punto di Meteo France. Certi passano oggi dal rosso all'arancino mentre che d'altri come o Cismonte e o Beaumonte passano da vigilanza gialla a vigilanza arancina. Intanto fa de gas o un sorti de mica all'ore più calde, bei de acqua e curate e persone più vulnerabili. E in questo contesto di forti calori e di crescita di consumazione di energia, EDF Corsica rinforza il suo dispositivo da assicurare la continuità dell'alimentazione elettrica in più di mobilizzazione di mezzi tecnici e umani. L'impresa chiama l'utilizzatore a consultare l'applicazione in linea i Corsica Watt per spiazzare l'uso di apparecchi i più energivori verso l'ore più favorevole a un falli funziona a tempo e a dubra a climatizzazione con misura. In quanto a questo soggetto aspetta un articolo completo nella nostra applicazione ici.
0: Ringrazio a Birolo e Mavarla dunque di a Capitana d'Ava Ugaro
4: sotto mezzogiorno.
7: Toyota Monte Auto ha vostro servizio da voi più di 25 anni in Bastia, Ajaccio e Portivecchio.
0: C'è lo spogulato tutta giornata, tempo assai assolanato, anche in montagna. Quanto ero debole a abbastanza forte in montagna, a 2000 metri, soffierà fino a 60 km all'ora. E poi, ed imperature che cresceranno appena sul un mesiorno, si aspetta sino a 39 rai, nanta un mesiorno di Agursiga, 36 verso Walinku, 33 gradi in Ajaccio, 39 in Ugentru sino a 33 gradi nanta Uione Vastiaccio e nanta Abbiadia Orientale. Il mare sarà ballo e ad imperatore di mare sarà a 28 gradi su dopo mezzogiorno. Per domani un scambierà mica o tempo, un tempo che fermerà assai assolanato e calo tutta giornata, sarà debole uantu e poi per giovedì un tempo sarà assai assolanato, bande rinuli sarà hanno di più numerosi, ma fermerà secco o d'ampo e cresceranno donna ed imperatore banderi.
3: Ici RCFM,
2: actu locale, musique et bonne humeur.
0: Dans un instant, l'écho d'ici avec Isabelle Dognazzi, nous serons dans le centre Corse aujourd'hui encore.
8: D'ave compio d'assista, dichiarando scomparso l'ardore di resista, pingendo la sventura d'un popolo afflitto, di veda sepoltura.

Sirena, fussi senza speranza, sbattendo questa fiamma di passioni sincera, e fando d'ogni brama un'intima di me.

0: sauvage.
1: Les oies sauvages avec Yann Muller sur RCFM. Un grand bravo à Dominique Dubigoul qui ira applaudir et rire au Arbalong à ce jeudi avec Manu Payet qui présentera donc son dernier spectacle Emmanuel 2 avec RCFM donc ce jeudi à Arbalong. So awa otoremetsu. Et bien, redroit à Roland Frias, père ou nous disial, et c'est Mritchibia, qu'on a ou naouzis, et père ou baez, et daoul paillol, et d'agoustir.
2: Et ils ont 400 habitants, et d'obois douyani, sans un médico généraliste, ou à gomoun, né à drou, ou non, ou doutor, et amin ravalia, et j'tado brisentado, officiellement, et eri, ou n'installation, et saludado, d'aumere, Patrick Vignoli, qui tchivède un signal, et bouli digou, vorte, à prod, un acce, soit égour, et indei, deridori, campagnoli, et à prodino, di doutou regione.
3: Per noi è inaccettabile che il nostro comune sia nuovo di tutte le offerte di salute o di offerte di servizi pubblici e per noi è un messaggio di noi di dire che saremo sempre qui per diventare il nostro territorio e il nostro comune ma sempre in un progetto comune e con senso di comune.
4: Giusto appunto l'avete sul senso di comune l'abbiamo capito perché deve avere comunque una convenzione con l'altro comune. Chi è questa convenzione?
3: È una convenzione che ci aiuta a mettere in comune tutti i mezzi di tutte le comune per far fronte a tutti i problemi economici perché un'installazione costa un po' di soldi e di una maniera di mettere in ballo tutte le risorse di tutte le comune per facilità e per assicurare questa installazione. Ad avere a tutto Rulione perché ci sono parecchie bieve che facciano parte di un progetto. A Gustera c'è l'Ampugnani, il Gasacconi, c'è il Rustino appena più d'arredo. Dunque di un progetto globale di territorio e di sviluppo di nostri territori.
2: Un'intervista vatta da Mathieu. Mathieu Bourigny.
1: Istoguator de Gilou, lui Roland Sigme Mouret, di Dejan et di l'attentado di Nizza.
2: Una strage qui a fatto 86 morti et plus de 400 verris, di les era reso un hommage, en présence d'altron de Emmanuel Macron, qui diungera a Seoreiser, à Piazza Massena, justement, au Brésilente di a Republica, partigibera à traditionale sfilarada di Uguator de Gilou, lui, unanta i Champs-Élysées, in due 6.800 militari sfileranno in arme e in tenuta.
1: Et pour Wallo et Ivo, guide artifice, aussi Sparterre Noiserade.
2: Mentre la squadra di Francia scontrerà quella di Spagna a Noreiser, in mezza finale di Agupa di Umondo, continuerà le celebrazioni di Avesta Nazionale, nanta trentina di Ivo, guide artifice, autorizzati da Brevetour e pareti sono stati di Radi di Giai Risera, quelli di Bonivaggio e Dolmetto sono stati annullati e ripetuti di un risico d'incendio, tutti gli altri spampileranno un uge. L'Ustaser in particolare in corte a Dejore, Ayashu, Dejore Mezzo, Bastia, on Dejore abbiamo messo a Gerta di voghi d'artificio in corsi ganante della ICI RCFM.
1: Abouli digawa, tres semanedo buao do à l'Assemblée nationale le a faor et du brugge tout dilège et constitutionnel et nanta laudunumi a diano stris ou la femoagour sigafage d'or nawale a zozodis fazione.
2: Adouni do er in conferenza stampa in corti oberti do di a majorità territoriale nazionalista in calcado di noeso ambizione per l'elezione senatoriale di settembre, un scudino considerado come decisivo non su all'esamine di udesto da usenado d'ottobre, e spiegazione di François Martin. Martinetti, segretario nazionale di Femo Agorsica.
5: Oggi questo progetto è stato appoggiato dagli indipendentisti di Goro in fronte, da certi meri indipendentisti che sono mica libertiti, da certi candidati municipali, da una parte di Adrita, da una parte di Amanca, 70% di meri, di nuovo un testo che è stato validato quasi unanimità all'Assemblea di Corsica, dunque siamo appoggiati dal popolo, dai suoi rappresentanti, una vittoria politica maggiore, siamo a un livello mai ottenuto oggi, semplicemente, diciamo che il progetto che è stato validato dai deputati è quasi lo stesso che prima, abbiamo detto che c'è l'autonomia, abbiamo detto che c'è il potere legislativo, è una riconoscenza di popolo attraverso l'espressione comunità insulare, linguistica, culturale, liate a terra di Corsica, che apre pareti dritti per il popolo corso, statuto residente, statuto per la lingua, dunque siamo soddisfatti di questi dibattiti e siamo di nuovo a un combatto per convincere sempre il popolo corso e convincere di nuovo il senatore che hanno essere eletto fin di settembre. Saremo sempre in suo combatto di convincere il popolo, gli eletti e ma continuare.
1: Et Saint-Princor a dit l'atelier de Roland à Chapitane.
2: Da oggi è marti 26 partimenti so piazza di vigilanza rossa e 50 in vigilanza arancina secondo l'ultimo punto di Meteo France. Certi passano dunque oggi da un rosso all'arancino mentre gli altri come oggi Smonte o Bomonte passano da vigilanza gialla a vigilanza arancina. Fa de gas un surti de mica all'ore più calde, bei de acqua e curate persone più vulnerevoli. in questo contesto di vorticalori e di crescita della consumazione di energia, EDF Corsica rinforza il suo dispositivo da assicurare continuità dell'alimentazione elettrica. In più di mobilizzazione di mezzi tecnici e umani, l'impresa chiama l'utilizzatore a consultare l'applicazione in linea i Corsica Watt per spiazzare l'uso dell'apparecchio più energivori verso l'ore e più favorevole e a un fare funzionare a tempo e a dubra a climatizzazione cu misura.
1: E poi Roland Pecom, piesu iziale sora mai unisciu di risultati di fini di video vacilie e di u brevetto.
2: E a Corsica si piazza fra l'Accademia più buone di Francia e a prima a livello nazionale per u brevetto con una tassa di riuscita d'83,3% e una crescita di un numero di candidati che hanno presentato due brevi in lingua corsa per Bacilier sono 2.826 avevano presentato con una tassa di riuscita di 93,7%, ciò che permette all'Accademia di Corsica di essere a terza piazza nazionale. Intanto torno una volta, felicitazioni e complimenti a tutti i nostri diplomati.
1: Vigilanza dunque oggi anche Ugalle, ne parliamo subito.
0: La météo avec Isula Chemisage, rinnovazione di vostre canalizzazioni senza rompidura e senza muramento. Ricordatevi di questo nome, Isula Chemisage, la soluzione durevole in ogni paese di Corsica.
1: Abigileremo, francheremo idrante a noi rai sul mezzogiorno, nanta Wallin, con mesono di Agur, si gende u giantru di nos, aspetta 33 gradi in Ajaccio, in Balagna e nanta Biaio orientale, fa de gaso dunque cu su Galu. Concernando u gelu, cielo sporgulato tutta giornata, tempo assai assolanato in bord di mare come in montagna, quanto è debole a abbastanza forte, a più di 2000 metri, concernando u mare Sarabalu in ogni luogo, ad imperatore di Umar abiginerà i Vintoturai odiem.
6: Ici RCFM.
7: Actu locale, musique et bonne humeur.
1: Dans un instant, l'agenda de vos sorties. Que faire ce 14 juillet? Il y aura pas mal de choses, hein, en plus des feux d'artifice, bien sûr, qui vous attendent un petit peu partout. Sur l'île, bienvenue, bonne matinée, 9h-25 sur RCFM.

0: Grand Pasquale Mimmori a tramandato a Nanterci FM. Marco Biancarelli, buongiorno.
1: Cari amici, buongiorno. Vi voglio parlare oggi di qualcosa di un nostro circondo. Quando vediamo il cielo, vediamo i nuri di mille forme, battede, animali, castede, o di noi semplicemente forme attondolite, come si può vedere nei disegni dei cittadini. Ma come si formano i nuri? Torno una volta, non c'è nulla di complicato, e vi assicuro, state attenti. L'acqua di un mare, di fiume, di terra, si evaporizza in quel calore di usori ed empie dunque l'aria che ci circonda. Più facci caldo e più l'aria contiene i vapori d'acqua e al contrario, più facci fritto e meno c'è vapori d'acqua in aria. Vabbè. Su vapori caldo, coda piano piano e a misura che lo si innalza, scontra aria più fresca. E qui principia a vero a spiegazione scientifica. Quando il vapore si rinfresca, un po' più sta invisibile e i molecoli s'adunisciano per formare goccioli d'acqua minori minori o cristalli di ghiaccio. Si raggruppano attorno a piccoli raneda di polvere, di sabbia o di sali. E così nasce un nuvolo. Da sotto ci pare leggero come un cotone. Ma sapete che solo un nuvolo può contenere centinaia di tonni dati d'acqua? Quando c'è troppo vapore, i goccioli diventano troppo pesivi e cascano. È così che lo principio il ciclo dell'acqua, che volterà al mare e che un giorno sarà di nuovo nulla. Allora, la prossima volta che voi pisarete lo sguardo in un altro bello spettacolo e figliolarete i nuri, saprete che c'è acqua che si adunisce piano piano, badendo prima di valare in capo.
0: A ringraziarvi, Omar. Dans quelques instants, votre jeu, le flash avant cela et tout de suite votre event, tout de suite la mieux en dire.

0: nous tenons terre chez FMSO en 10 jours. Et retrouvons nos outils d'aller tous les rôles en fria. Salut.
1: Salut, Miguel. Salut à tous. Continuez déjà traditionnel les filarades du Guator de Gédi Louy. On a une chance de viser quoi Bartigé Basion et dit c'est mille autres gens tout militaires in armes in tenue en présence d'Emmanuel Macron, président de la République qui sera présent cette année à la commémoration et dit déjà de l'attentat de Nice. Une strage qui a fait autant de morts et plus de 400 verris de les arrêts un hommage Emmanuel Macron d'Undiera à Seore d'Isère à Piazza Massena. Et cette année où alors et il vaut d'artifice ici par terre, nous donc à Zera d'amentre qui a squadra di Francia scontrera quella di Spagna, Nore Isère in mezza finale di Agupa di un mondo, continuera nous et celebrazione di Avesta Nazionale nanta Trentina di Voghi d'artifice ou autorizzati dai brevetto repareti so stadi di Radija e Isère quelli di Onivadio e Dulmetto so stadi annula di Elli e Pebia di Urisigo d'incendio tutti gli altri spampileranno in un gelo stasera in particolare in corti a De Giore a Iaccio De Giore Mezzo Bastia Portive un De Giore sempre in corre dell'attualità a Capitana da oggi è Gismonte o Bomonte passano da vigilanza gialla a vigilanza arancina come 56 altri dipartimenti in Francia 26 fermano in rosso intanto fa de gas un sorti di mica all'ore bucale bei de acqua e cura de persone più vulnerevole e posso oramai conosciuti i risultati definiti di Oaxilie di Obreveto e a Gorsiga si piazza fra l'accademia più buona in Francia e a Brin ma lui è il nazionale e per il brevetto con una tassa di riuscita di 83,3% e una crescita di un numero di candidati che hanno presentato ebro in lingua corsa per uscire a tassa di riuscita tocca in 93,7% ciò che permette all'Accademia di Gorsiga di essere a terza piazza nazionale. Ecco Miguel.
0: Vi ringrazio assai, vi prego una bella fine di mattinata, una buona giornata, proietta sta ovresco.
1: Fate ne astrettanto perché sicura che in Ajaccio piccia di più che in Bastia, penso.
0: Oggi l'aria e il fuoco, è semplice.
1: Voilà, donc fate gas.
0: A ringraziare.
1: E bei di acqua, soprattutto.
0: Acqua e solo acqua. Voilà. Grazie, a domani.
1: A domani.
2: La météo avec Isula Chemisage. Rinnovazione di vostre canalizzazione senza rompidura e senza muramento. A riguardatevi di questo nome Isula Chemisage, a soluzione durevole in ogni paese di Corsica.
0: C'est dans une heure que la Corse basculera en vigilance orange pour le phénomène canicule avec des valeurs exceptionnellement hautes. On retrouvera jusqu'à 41 degrés, figurez-vous, dans le Corteney aujourd'hui, 36 à 39 sur le sud-ouest de la Corse, du sud et l'extrême sud. Prudence donc, côté ciel, pas grand-chose à dire. Quelques nuages très discrets mais qui vont pas contrarier le soleil aujourd'hui et puis un vent variable modéré partout.
3: Ici RCFM,
4: actu local, musique et bonne humeur.

0: Luigi, io resta a Santa Clema Albertini per Baggi Fioridi.
1: A Malba è una bianta generosa che nasce vicino ai gase, in i bradi, vicino ai strave e all'ombra di i muri. Queste ovronde larghe e i soviori violetti è uno dei primi segni di a stagione galla. Cresce in due adara e ricca, li biagge u frescu, u sole di amadina e l'ombra di dobu mezziorno. A Malba si goglie di maggio e di giugno, a luna vecchia, quando fiorisce all'ebiga di Zantontone o di Zandua, sa obra tutta bianta. E vronde, bulide, servono per fare impiastri per veride e per olle. A disana di vronde, è buona per a occa, per ubetu, ma di assai la sadiwa. Uviore è buono per adossa, di è buono anche per ugore e a belle. A raiga, fine tiara, serve a purifica o corpo e aiuta a piscia. A Malba è una bianta che sa obra assai per curare i zideli. In certi paesi, per allontanare o male, a Malba era piccata in anteborte con frigetto per prudere a casa. Quando il tempo è caldo all'odorno, si vede sempre i soviori in una dura. Allora, andate fuori e provate di burro di gulori di a Malba. Baggi fioridi.

0: Et c'était David Hallyday sur RCFM. Continuez, moi, Wakusaramaji, et Marc Biancarelli, qui ci parla o diedi nulli o stema sante.
1: Cari amici, buongiorno. Vi voglio parlare oggi di qualcosa di un nostro circondo. Quando vediamo il cielo, vediamo i nuri.

di mille forme, battida, animali, castida, o di no semplicemente forme attunduriti, come si poneva nei disegni di Zittidi. Ma come si formano i sinuri? Torno una volta, non c'è nulla di complicato, e vi assicuro, state attenta. L'acqua di un mare, di fiume, di terra, si evaporizza in quel calore di usori ed empie dunque l'aria che ci circonda. Più faccio caldo e più l'aria contiene i vapori d'acqua e al contrario, più faccio fritto e meno c'è vapori d'acqua in aria. Vabbè. Su vapori caldo, coda piano piano e a misura che lo si innalza, scontra aria più fresca. E qui principia a vero a spiegazione scientifica. Quando il vapore si rinfresca, un po' più stan visibili e i molecoli s'adunisci per formare goccioli d'acqua minori o cristalli di ghiaccio. Si raggruppano attorno a piccoli granelli di polvere, di sabbia o di sali. E così nasce un nuvolo. Da sotto ci pare leggero come un cotone. Ma sapete che solo un nuvolo può contenere centinaia di tonnellate d'acqua? Quando c'è troppo vapore, i goccioli diventano troppo pesivi e cascano. È così che lo principia il ciclo dell'acqua, che volterà al mare e che un giorno sarà di nuovo nulla. Allora, la prossima volta che voi pisarete lo sguardo nanta su bello spettacolo e figliolarete i nulli, saprete che c'è acqua che s'adunisce piano piano, badendo prima di valavi in capo.

0: Abasqualina, Sol, Unanta, Erci, FM, e c'è Gabi con noi. Salute Gabi.
1: Buongiorno mamma.
0: Come si è oggi?
1: Ah, si è allungato, non ho letto, fresco.
0: Boh, tanto meglio, tanto meglio. Non avete mica troppo gallo allora.
1: Vi saluto a voi e tutti quelli che sono a fianco a voi in radio.
0: Ma tutto il mondo vi saluta, anche qui.
1: Voglio dire che sono stato in Tana, stava senza di agosto. E ora mi sono deciso a picciare a volte che sta la famiglia di l'amica di agosto.
0: Allora, questa mi va già assai bieggia.
1: E sei gentile, io ti dei lunga.
0: Ye.
1: Allora, se ti lontano, io sono da.
0: Ah, d'accordo. Allora, si muovi in chi tu te doni?
1: Conosco questa famiglia, conosco tutto il mondo.
0: Ah, mi penso, mi penso. Allora, Gabi, perché non avevi ad amica già madunenzo? Dimmi perché. Non avevi sentito ad amica?
1: Senti, no, non avevi sentito amico. Poi spassiggiavo a muore, mi era sempre salute, spassiggiavo.
0: D'accordo.
1: E ci sono fatto. E voglio dire che c'è un po' di zona che entra lunga, c'è già. Grazie all'andese, questa è l'inglese.
0: Gianni, sicuro, Gianni Moretti.
1: Le mando un saluto, ma vogliamo mandare un saluto in un che mi ha scusato tutti gli amici di Vidia Usta, quelli che hanno chiamato e quelli che stanno assenti.
0: L'abbracciamo tutti, di sicuro.
1: L'abbracciamo, in particolare a nostra di casa nuova, Maddalena.
0: Maddalena, dalla sicuro.
1: E quelli che sono lì, facevo tutto.
0: Giuseppe,
1: E così i suoi pensieri.
0: Sicuramente.
1: È sempre lutto, male sere. Facevo come lui,
0: Come un latte non t'avevo fuoco, è vero.
1: Un latte non t'avevo.
0: Come un latte non t'avevo fuoco.
1: È un buon lascio, facevo come lui. È un amico, un uscito, io iria nel tuo mercato.
0: Ah, d'accordo, d'accordo.
1: Allora, voglio mandare l'affare.
0: Ditemi, diteci.
1: Volete pensare e io ho fatto un mestiere dall'età di 14 anni fino all'età di 60 anni. Era normale persone di caffè all'Oasis, dopo cucina di Verinetti.
0: D'accordo.
1: Allora, volete pensare se io ho una parola in corso che si dice persone di caffè o normale.
0: Come un garçon di caffè, d'accordo, hai
1: capito. Ma garçon di caffè, non è mica corso.
0: No, non è mica corso, no. Ma domandate se lui è una parola veramente speciale per questo mistero, dunque.
1: Domando per sapere se un mistero che ho fatto, se lui è una parola in corso, di qualche sia.
0: D'accordo, a carri auditori se bo gisanti de Gungabi che ci sta assente alle missioni di boi vent'anni come che una mia amica di Amado, ma anche di Amado oggi bi un mondo, c'è un mondo se bo sapere come lo si dice, dunque garçon de café, serveur se bo sui così in francese
1: serveur,
0: o barman dunque se bo sapere ti amate, ditela.
1: E ad esempio, fatto questo mestiere, ho cominciato a 6 anni, invece di stagione, quando in piedi, in Porto Rico, pure quando lo vogliamo ancora.
0: Dunque,
1: prima cucina, con un padre così, sono passato qua lontano di quelli.
0: E non avete mai inteso che chi sia un caffè o che chi ha dubrava una parola particolare per questo mestiere?
1: Certamente, di un amico che io ho cascato in corso, è rimasto che faccio gli stessi mestieri che me. L'ho mandato, ho detto un bel amico, non so mica.
0: Perché barman è una parola inglese, dunque a raiga un po' mica essere gli stessi. Serveur di una parola francese, dunque a raiga è ladina, si quer chi sia può conosce, può traduce. L'aspettiamo. L'aspettiamo.
1: Sono sempre stati io al male.
0: Sicuro?
1: Allora, in corso, io vuoi capire che può sapere.
0: Allora, voi, secondo c'è mica una parola stessa, ma chi si dice quello che lavora in caffè o quello che si occupa di caffè?
1: Si occupa di caffè, quello che aiuta un padrone,
0: l'altro. Poi, se.
1: Je demanderai.
0: D'accord, et demandez, moi, à nos auditeurs et à toute la famille de Didier à c'est les gounoches et nous, on a parole, puis qui pètera où, j'ai justement, serveur, garçon de café. Voilà.
1: Alors, va bas chou vous.
0: Oh, Gabi, so je t'adore vraiment, t'es véli, j'ai 10 ans, t'es oui. Va bras chou.
1: Oui, il y a une tâche au moins d'être fio, il a bas chou.
0: Bi ringrazio assai, Gabi, a ringraziarvi di averci amato e ci amate di dorna. A voi che avete cominciato, continuate,
1: Bon,
0: beh, tanto meglio, allora sono contenta. Un abbraccio forte. E vi prego una giornata, Gabi. A presto, Gabi. C'era Gabi con noi, che stava sentendo l'emissione di Boi Bintani, ma non aveva mai chiamato, dunque siamo veramente contenti che lo abbiamo messo oggi. E c'è Giuseppe con noi. Giuseppe, salute.
2: Vous avez un saluto.
0: Allora, come siamo oggi?
2: Tutto va bene.
0: Ah, oggi siete più contento che ieri, mi pare.
2: A chi ha salutato Gabi, che conosco è, quando voglia.
0: A Madetta.
2: Vieni a comprare i gomi con Stefano, di nuovo. E vi ringrazio per tutti i complimenti che mi fate, che sono giusti. Che è giusto, non mi vede mica, ma... Mi vede mica, ma
0: Asa, Asa.
2: Tutte queste parole che dico tutti gli anni, dopo vanno spese le cose, come lo chiamano?
0: E mi sta a sente di voi vent'anni, dunque, di voi vent'anni, di voi un pezzo, ma sta a sente l'emissione di voi vent'anni.
2: Allora, chi è il vostro consigliere? Sacco di Giago, Patrizia, che conosco di noi.
0: E?
2: Tata sente, sto cambiamento di clima, bene troppo. Venne troppo le corse, venne troppo correndo, vi rendite conto, in Bizzani, un paesaggio di montagna che parlava la neve, tutti i 15 giorni, allora si l'anziani rivenivano e sapevano che ci facevano i limoni, io ho un limone indotto, ho l'uva, vi rendite conto, e conoscono due o un anno, ma non è che ne conosco due, ce n'è uno in coso, da Petre Verde Guaiò in Canale di Verde e uno Sant'Antone e la Giumagnata a Nanto, vi rendite conto? Bene troppo
0: è una broa, è una broa, è una broa,
2: non mica sogneremo adattarci, bene troppo le corse.
0: E beh, ragazzi, l'affari hanno scambiato veramente di maniera troppo furia
2: e poi è tutti gli anni. Se poi dite 12 piedi di vigna che ci vuoi con i Bizzani, si vecchi rivenivano e vede, ha due caspe due, tante bottiglie.
0: A quantunque?
2: Ogni cazzo, già 15 caspe. A me la giorna qua stamane, a me mi facevano ridere, il mio cervello, il posto andate 60 di quelle culture che c'era, vi rendete conto? E aggiù un limone, hanno fatto 4-5.
0: Perché un limone normalmente si va in piaggia, è questo. ma io non so mica come voi, conosco appena, ma mica troppo, allora voglio essere sicura di la fare, eh? Dunque i limoni, per quelli che ci stanno assenti e non ci capiscono mica troppo, i limoni normalmente si piantano in piaggia, dunque.
2: Mai,
0: d'accordo. E un anno, allora ne parlo manco, perché che, bon, normalmente questa né montagna né in piaggia, perché in Corsica non si è mai vista, no?
2: Ne conosco due e l'ho mangiato a Nantes, dunque...
0: Dunque c'è qualcosa che ha scambiato.
2: Allora, andate 60, state assente. E noi facciamo l'orto con papà, io cominciai a 15 anni, facciamo l'orto sotto il paese. E c'era una cavella, non la facciamo più perché era troppo ombrosa. C'era troppo arboli.
0: C'era mica abbastanza sole, dunque.
2: Saveria, Salenza qui. Salenza qui, Solavia, in 2026, in un orto, credetemi pure, era la prima che si è piantata.
0: Vedete, avevi scambiato tutto.
2: Allora, l'orto è scoperto, non c'è più bisogno di farlo. Vi dico, l'orto è scoperto.
0: Ciò che li siano coperti per prudere di un sole che è troppo forte.
2: Non c'è più bisogno di farlo. Io vengo, un bizzano, l'orto è scoperto, non c'è manco bisogno di innacquarli. un legume non rimbuisce più. Sapete quando può passare l'acqua quando vivo, un legume rimbuisce.
0: Yeah.
2: E beh, a terra bolle talmente che un legume rimbuisce più. Vi rendete conto? In Bizzano.
0: E perché diciamo eri di Berra di l'estate è sempre stato gallo, ma quantunque giochi si bassa di boi due o tre anni berimo quantunque che lo c'è un scambio maggiore, non è più gli stessi affari, non è so più gli stessi gallorie.
2: Ma guarda che può credere un paese di montagna tutto ingelato di pini da noi che lunga fa 35, non è mica possibile da noi quando è lunga 30 gli pieni sulioni d'estate quando è ogni accenta io maximum
0: è vero sicuro no di abrua anche c'è un problema
2: noi a sera dannate saranno 15 anni noi cantiamo tutte le sere in piazza Aes e beh mi sono visto cantare con la camicia a polera
0: sicuro
2: polera a mezzanotte mica una camicia leggera una camicia a polera
0: perché faceva un freddo
2: e beh, questo non vi dite più.
0: No, è vero, penso che quest'anno, bon, l'anno scorso no, ma
2: è lo stesso.
0: Simon è lo stesso gozo, è vero.
2: No, non c'è più bisogno di farci, è tutti l'anno.
0: Dunque, allora, il giardino è coberto, non è buio, Ise?
2: Beh, cerco, come l'ha detto Gabi, io mi vado, non c'è nemmeno che si vada come me. Nimo. E a che pomate, una base nimo qui, eh? Una base nimo per me.
0: Ma poi si deve bueda di l'orto, è normale.
2: Non è mica questa. E a che due avvantaggi, sono ritirato e sono appassionato.
0: Sicuramente, fa già sfarenza.
2: Non dico mica che ha risposto a tutto. Armani ce ne vuole, mi ha chiamato di Porto Vecchio, guaiò, per sopporre. Bon, ha aiutato a spiegazione con conosco. E bene, averlo contento di sentirla.
0: Sicuramente.
2: Perché io quando trasmetto, sono sicuro di me, l'ho provata anche me, non mica per passare la giù, l'ho detta 20 volte.
0: L'avete campata, io sicuro.
2: L'ho detta 20 volte con Giancarlo, con il portale, con voi, con Paolo, con tutti. Non mica per passare giù, a me ciò che mi interessa, di tua e minighetta in dolce, questo cambiamento di clima, che lo può servire a chi sia adesso.
0: E perché che ha l'affare ad essere di più in più caldo, ad avere di più in più caldo e c'ho la tua soluzione.
2: Saveria, per finisce, conosco più gente che hanno abbandonato l'orto, c'ha quelli che cominciano a farlo.
0: Ah, questa è, io mi penso, Oisei.
2: Allora è grave l'affare.
0: Sicura.
2: Boh, allora domani da un altro soggetto.
0: Ah, mi verrebbe piacere, Giuseppe, abbraccio e vi dico buona giornata.
2: A bene.
0: Allez, a bene, Giuseppe, a domani. Sono io Revinci, Nanta RCFM, e c'era Gabi e dice con noi abbiamo parlato appena eduto, d'orto, che dice, sicuramente. E poi c'è Gabi che ci ha domandato se quer che sia di avamia di idea ostra o no di d'ore, chi sabia come lo si dice in corso, serveur o garçon de café. Allora, se vuoi sapere, se vuoi avere una parola, chiamate già al 04 95 30 20 20, vi aspettiamo. Sistema Sante a Jean-Paul Poletti, d'idée.

0: 90 RTFM. E c'è Amadou con noi. Saluto, Amadou.
1: Saluto, Xavier, saluto a tutti quelli che sono passati.
0: Come va oggi, Amadou?
1: Sempre così, ho preso un conto.
0: Boh, va bello.
1: Questa è detta.
0: Questa è detta.
1: Dico, capì, cerca un... Se non c'era qualcosa per il garzone del caffè.
0: Sì.
1: E meglio essere padrone che garzone.
0: Ah, sì, questa.
1: E il segno di sempre inteso il garzone.
0: Garzone?
1: Garzone, garzone del caffè.
0: Ah, d'accordo.
1: Sì.
0: Garzone, dunque.
1: Garzone, e mi chiama, poi se si può piegare anche per esempio una persona che faccia un servizio, non è un garzone.
0: Bon, serveur, hein, se non vogliamo i così.
1: E così.
0: D'accordo, garzone. Va bene, allora, abbiamo una parola.
1: Un mi regate solo a Saviglia per questa santa emissione che per la giulla miseria in piega né mazzetta né bastone con tutti e accogliente non c'è che resta lasciante.
0: Oh, Amadou, ringrazio,
1: sai. Per famore appena.
0: Veramente, vi ringrazio assai, Amadou, e ringraziavi per questa parola perché non l'avevi mai intesa, veride. E dunque, così.
1: Non penso che qualcuno sia.
0: E dunque, de boi, dite, o proverbio.
1: L'hai intesa in un Bastia.
0: In Bastia, no. D'accordo. Dunque, o proverbio, Ige, meglio essere padrone.
1: Padrone che garzone.
0: Che garzone, d'accordo. Ecco.
1: Così saluto a Gabi che ha fatto un di comincia
0: a va entrato anche lui da rende va mia di da ostra da la famiglia di da ostra
1: e ben che lo continui a di assai
0: ce l'aspera o ama ce l'aspera
1: e lo dica a me vi lascio così lascio appena piazza se lui c'è qualcosa rivango
0: ie copie già si dende boy a ringraziabio ama per avarola e per questo velo di sto si de droppo bravo ma a ringraziabio allez

0: Ah, dis, Demi, bon, il goumouille des serveurs aux garçons de café.
1: Ah, dis, tu es mon garçon, ça va au garçon, on est dans ma vie, Nadia, tu es juste au garçon, garçon.
0: Garçon, donc, à Barol en francese.
1: Ah oui, la francese. Oui. Au café, on a parlé en francese.
0: Oui, oui. Non, ma boy, oui, on dit, Demi, qu'à garçon, dis des garçons.
1: Garçon, garçon, oui.
0: D'accord.
1: Oui. D'accord. Donc. Serve, tu oui.
0: Oui, oui, oui. D'accord.
1: Mi campese, va, che conosce tutto il mondo, ma in vita.
0: In Ajaccio, ie.
1: In Ajaccio, sì, a taverna, una buglione, un palazzo.
0: D'accordo. O garçon, ie, garçon de café.
1: Garçon, ma garçon è francese.
0: Il garçon è francese, ie, ie, berra.
1: Garçon, c'è cadu in mascio, lo so, ma.
0: Ie, ma c'è cadu, tu giusto un ezzo. Cu Tony che dia tecnica parla o giustamente di parola e di dia o macho i gaffe bon si gemica o macho i gaffe
1: ma bene male di qui
0: bene male no un bene mica va e beh hai beh
1: non male la leccia
0: ah un culo mu i gaffe un bene mica va un nemica questa no no no no
1: un gaffettaggio può darsi
0: un gaffettaggio pensate nemica mica male un gaffettaggio
1: ah questo
0: perché o gaffitero va dietro per gaffitera, dunque un primo mica.
1: O gaffitero si dice poi patrone piuttosto, mi pare.
0: Ie, yeah, piuttosto padrone, aveva da ragione. Quello gitano è o gaffè. D'accordo. Yeah. Bon, un garçon allora. Un garçon dei boy e un garçon.
1: Un garçon, non è che ci sia un garçon.
0: D'accordo.
1: Io ho trovato in tre anni, non è che ci allora, tutti io.
0: E io andavo a dire a Pia o caffè in Ajaccio?
1: Due volte si usa.
0: Ah, io.
1: A 10 ore sortivo, dopo 3 ore.
0: Io avevo una piccola pausa, dunque andavo a bere un caffè.
1: Avevo una pausa, ci pigliamo se non avevo mica.
0: Ah, avevo da Reggio Ciuli, avevo da Reggio, avevo da Reggio.
1: Avevo qualche chef che erano così, ma i corsi non ci c'erano. Un paio erano i pensioni.
0: Ah,
1: hai capito
0: hai capito se noté come li genoeli ecco ma ringraziabio a ti per la parola e poi per aver chiamato mi ha fatto piacere di sentirvi facci un pezzo
1: di santa vostra voce
0: anche a me abbraccio a ti e a presto a ti a ringraziabio buona giornata allora o garçon cafetero ma questo è piuttosto per il padrone di caffè donc carré auditor ci sta da sante chiamate di 0495 30 20 20 se bevè d'una parola un'espressione baspettemo e a ci stiamo a sante appena in musica di Gianenzo Tiardiluna 90 RCFM o la Oriente.

0: Tardi luna, ula oriente, nanta RCFM e c'è Filippo con noi. Salute, o Filippo.
1: Saluto, Xavier, saluto a tutti i nostri amici.
0: Come va?
1: I parenti e gli amici di Rue, che si pensavano, vabbè, c'è appena il caldo, ma fai. E si può stare.
0: Vi state a Ovresco?
1: Allora, bon, beh, salutiamo tutti i nostri amici. Allora, oggi, allora, prima cosa, no, per un garçon de café. Yeah. Allora, io avevo la garçon, la intesa, ma non so mica se non è mica un italianismo, poi so mica, dico così, eh.
0: Yeah.
1: Ma la giuntesa,
0: D'accordo.
1: Io come tu, quasi tutti, chiamiamo piuttosto un servo.
0: Un servo
1: che lo ingaccia è un poco disprezzante, ma fè, un servo che lo
0: perché a serva ci va a pensare quantunque a qualcosa di appena più
1: disprezzante.
0: È giusto.
1: Ma fè, bon. Sì. Bon, dopo allora magari una poesia di un nostro amico, bon, l'hanno inteso parlare, forse l'ha conosciuto, a Giambattista Santucci, chiamato BT, chiamava all'emissione spesso, si facevano quasi chiamare rispondi in 15 anni, sapete? Tutti i giorni chiamavano e tutti i giorni ci imparavano qualcosa, tutti i giorni. E allora BT, su scritto di BT, l'ha dubbiato un libro di Jean-Luc Luciani, Musa che parte da Gorsia. Jean-Luc Luciani, il nostro amico, qualche volta abbiamo anche l'emissione, e che ha fatto il suo libro, una raccolta di tutti i poeti di Uniolu. E PT, se volete, PT dirà appena un mio paesano, perché dirà, ma era di Gorsia.
0: D'accordo.
1: Ma ha campato quasi tutta la sua vita in Bergue, come parecchi neolinchi. E dunque dirà, considererò come un mio paesano. E dunque un giorno PT all'isola si trova ancora di fiancé, e tutto discutendo così. PT gli dice: uff, i soggetti non trovo più, non vengono mica. E dopo, parlando appena con gli fiancé e parlando di Avigna, Pitti dice: io conosco tutto da Gaspa a Uino. Allora Olivier Anselli l'ha detto: beh, allora riflettite un po', allora l'idea l'avete, scrivete qualcosa. È così che Pitti ha scritto su Desposti, e che si chiama Avigna di Villanova. Avigna Nuova è di un luogo in Bergue, della piana di origine.
0: Ah, d'accordo. E abbiamo sentito Filippo.
1: Dunque, Avigna di Villanova. Avigna di Villanova è esposta a Sulana da un luogo così buono, un pino di sottoscala. Dopo finito a Butera, la vita face a Sopienta, fiorisce a primavera, a natura è più che contenta. Ci vuole a star una vigna, chi lua brama usone, si fa tutta rimigna, chi ube un eole. Infuso o cindarone, la incura un vignalù, e una che una soluzione, insulfano e bivio. Quando lua e madura si va a sua raccolta e metteci in primura d'un lagà manco una sporta. Ma immaginata a Gaspiaccia che fa la indubbalmente è chiamata a vinaccia, attenti a un vermento. È giunto un nuovo che pare un po' amaro, un po' esse che è più buono. E questo che tengo caro, e in cui Savinaccia, che è bella, che capisce, e che è più che capita, con un piccione e a Gaspiaccia si ne può fare l'acqua vita. Di novembre in San Martino ci siamo, e così uino. Ecco. Donc, sous scritto che racconta tutto il cammino di Bugesso,
0: di lui, di fabbricazione di lui, d'accordo. E tutto ciò che lui si può fare, dunque, con lui, in più di lui, che non conosciamo così, normale.
1: Si può fare la qua vita, si può fare, si può fare, si può fare con pittura, si può fare lui in garaffone.
0: Di tutto ciò che lui può portare come... come affari che lui si aveva bene e mangiava bon, ci apparete a fare lui ecco ringraziabile o Filippo per tutto questo ringraziabile per questo
1: aspettiamo i nostri amici allora è forza domani
0: d'accordo con piede Filippo babra
1: buona giornata a tutti
0: buona giornata a presto Filippo e c'è Julie con noi salute Julie.
2: Salute, Sanveglia.
0: Come si dice oggi?
2: Oggi va bene,
0: bon, tanto mi.
2: Cara e mamma, come va?
0: Cara oh, Julie, si dice oggi. Si tu, sono obbligata a dire si tu, allora. Normalmente non abbiamo mica uirito, come va, Julie?
2: Normalmente non abbiamo mica
0: uirito. No, normalmente no, ma con te non posso mica fare altrimenti.
2: Oggi permettiamo
0: oggi. Come va, Julie?
2: No, cioè, ma non mi faccio piacere.
0: A me di non mi faccio assai piacere. Penso che mamma sta assente a radio, dunque c'è da sente.
2: Quando da diretto, cara e mamma, hai capito?
0: Cara e mamma mi ha fatto realizzare. Bon, averi ha riconosciuto da oggi, ma al principio così no, mica subito. E dopo cara e mamma mi ha fatto dilto. Come va, Julie? Va bene?
2: Vabbè, domani
0: devo la bere,
2: no?
0: Ah, bon, d'accordo.
2: Domani sono decisa, mo figlio da perché va per il vertigine,
0: d'accordo.
2: Conduce, ma domani. Bon. Domani
0: a te in corcia, allora.
2: Voilà. Bon, so che tutto va bene, gli dice.
0: Tutto va bene, Julie, ti ringrazio assai.
2: E mi fate piacere, hein?
0: En camé.
2: E tutto bene.
0: Forse ci vedremo presto.
2: Allora, io buongiorno a Amado, perché Amado è mandato un nuovo paese.
0: Ah, d'accordo.
2: Giuseppe, io di un paese, i Mobugini.
0: Di 8 anni.
2: Di 8 anni, i Mobugini sono qua, lo conoscono. E poi tutta esperienza che chiama Simon Pierre, Simon Valdez, suente. Che se va a Giuseppe, con gli anni. E voilà. Un garçon,
0: comment il dit d'où, Julie? Aux herbes, oui, non?
2: Aux
0: herbes. D'accord. Mais qu'est-ce qu'on dit, pensa aux herbes, mais bon.
2: Stava la storia di Giulino. E io come sapevo quando eravamo giovani. E mo faceva un vino.
0: D'accordo.
2: E c'era un mostro, si chiama, quando li scrasano, il primo giorno che scrasano lui, i rombri.
0: D'accordo.
2: Un smotto, gli dorsi, orci. E come sapevo ci siamo appoppati un rubinè e ci siamo pigliato una scimmia. E ci siamo
0: ubriacati. Avete dormito, no? Pendente dei 4 cinque, no? Siete cascati secchi.
2: Come di un niente. Ma abbiamo mamma, se la noi eravamo un soccato, e noi fossimo morti. E lui ci hanno capito bene a battere un piccolo caratello. E lui non parlava su tia, a volte se ne va a bere scuola.
0: Una bella scimmia, che ho finito.
2: Questa
0: è la prima di questa ragione. Amico, se vuoi mica scordare.
2: Ci siamo
0: inviato
2: una scimmia.
0: Ecco, Julie.
2: Ma ecco,
0: ti ho fatto piacere. Anche a me, Julie, ti abbraccio forte. Spero che ti verrà di presto.
2: La che mi ha avviato all'arte, buongiorno a tutti.
0: Sarà fatta. Ti abbraccio, Julie. Ti bacio forte. A ringraziarti. Bacio a tutti in dettaglio, no, Julie. Ti abbraccio. A presto. A presto. Allora, ci stiamo una piccola pausa. Appena in musica, dopo rivenimo. Ci stiamo a sentire a Patrizia Gattagiega, Castagnetti, dell'Inter CFM.

0: Patrizia Gatta, Diego Castagnier, Dinanta, RTFM, et c'est Jean-Baptiste Cunoy. Oh, Jean-Baptiste, salut.
1: Bonjour à tous, bonjour à nos amis.
0: Comment vous êtes aujourd'hui, Baba?
1: Ça va. C'est un gars,
0: Baba. Si je porte.
1: E saluto mio cognato Battiglia, chiamato Nancy.
0: Ah, così si può fare?
1: C'è mon beau frère.
0: Ah, un altro cognato, d'accordo.
1: Allora, ho inteso parlare di un riscaldamento. Riscaldamento del tempo. È vero che Nancy, quando si faceva i giardini, venne sposato Osoli e finivano bene. A male che su un giardino da Osoli la mattina alla sera, tutto brucia. Come ha detto io, sempre ci ho cercato un perde qualcosa per fare l'ombra o per proteggere.
0: Che non si è mica scoperto, eh?
1: Mm. Voilà. Perché il riscaldamento, il tempo, il riscaldamento, io ho fatto una constatazione, per darsi che mi sbaglio, ma innanzi, quando ero più giovane, sono mica vecchio, ma quando ero più giovane, i cigali cantani infine a un luogo vicino a Santa Lucetta là che si chiama Piandulmo. I cigali si arrestano e cantano qui e mondo basso per la porta là a 250 metri poco preso.
0: D'accordo.
1: Là è a 450. I cigali cantano in paese e può darsi di più, può darsi anche più alti, cantano in via. Se lo continui a scaldarsi così, da qui a qualche anno le mai senta cantare in baveta.
0: E è una rincula di questa che vuoi dire?
1: E
0: rincula di più in più,
1: più
0: galore e chi diventa di più, chi diventa insopportevole, è questa.
1: Baveta, a Buca di Baeda a 1200 metri,
0: sana lontana di Adera, veramente, guleranno di più in su per avere meno gallo. D'accordo. Come si chiama il primo luogo che avete detto, Jean-Baptiste, scusate, avete detto un luogo a Cantatala, come si chiama questo luogo?
1: Piandulmo. No, Durmo, de apostrofe.
0: Durmo. D'accordo. Non conosci mica, veride. Dunque mi interessa.
1: Ma sapete che l'estate è un luogo che si vuole, la gente, ha deciso i gas, hanno fatto un paese, mettono anche le mattese a Lione, automaticamente per l'estate. Ma non, non ci sta di animo, non c'era una casa, ma... in una casa di Roma, non ci sta via l'estate, eh?
0: D'accordo, a c'è assaiente, c'è niente con tutto chi compra?
1: Ah, ieri c'è 7-8 nuovi casi.
0: Quantunque? D'accordo, d'accordo.
1: E in crucitura andava un luogo che si chiama Galdano, non so cosa puoi conoscere.
0: No, non conosco mica troppo, e per questo che vi pongo la questione, perché mi interessa. D'accordo.
1: Vi dico che un cavallo, è un luogo caldo, ma caldo, l'estate si può in catena. I cigali qui allora non so, le mamme ce l'ha giunto. In lingua francese, ma a Wale più va e più l'altitudine
0: e a Broa che è un nemico normale che anche l'animale asano e Broa non di droit soluzione anche lì per campa e per campa con questo gallo che ci domba perché c'è da domba questo gallo lui mica è troppo ma è vero che di un problema quantunque.
1: Allora, i soli animali che resistono al caldo, non so cosa volete rimarcare, ma sono animali vaccini.
0: Resistono meglio al calore, d'accordo, ma... Poi non sta in pieno sole senza...
1: Vicini stanno solo per coccio usivo. Sono solo che resistono, ma l'asini, i cavati, i muri, i pecori, i ciuchi, quando c'è un caldo così si mettono alla scusa sotto l'arbore.
0: È sicura, sicura.
1: Moschiegiani, come dice. Voilà.
0: D'accordo, Jean-Baptiste, voilà. In tutti i casi vi ringrazio.
1: È tutto per oggi.
0: È stato un piacere di essere con voi.
1: Ringrazio.
0: E a presto, Boe, se a domani, on cuisine Radio Cucina domani, dopo Giancarlo rivenera.
1: Bon, ok.
0: Babraccio in tutti i casi, Jean-Baptiste. Un abbraccio a tutti quelli di Santa Lucia e dall'Alto. come voi dite voi.
1: Noi non siamo traduttori di Talla.
0: Talla.
1: Una pieve da Talla.
0: Una pieve da Talla.
1: Di volte me lo mandano di Lusetti. Bon, dico l'alta rocca è lunga e larga, eh. Ma dico, no, io gioco da pieve da Talla.
0: Da pieve da Talla, d'accordo. A Oaz, a Zabera, di così.
1: Voilà.
0: Vi ringrazio in tutti i casi, un bacio, abbraccio, bigo a presto. A presto. A beggi, buon fin di giornata. C'è Maddalena con noi. Oh Maddalena.
2: Salute.
0: Come siamo Maddalena?
2: Fai mandato, ci vuole pure tutto questo. Bon, sentite, devo da voi a tutte e a tutti, bon, e quelli che hanno chiamato in oro, allora, a Giuseppe, penso che in più di l'otto, mi pare che lo giorno che lo appronti a Vera di Ulenzi.
0: La detta è ieri.
2: La detta è ieri, ma io ieri ho usato, era zuccata, un sentito quasi in onda.
0: E beh,
2: non ne voglio più. Ah,
0: un bambino oggi.
2: E beh, oggi ha già cercato qualcosa, faccio un pezzo, non ho mica capito. Ho già cercato qualcosa per Dibi, che lei dice tutto, so, ma non l'ha già mica trovata quella che voglia. Ma facendo una, l'ha già trovata un'altra. E, allora, voglio di no a Gabi per l'affare di un garçon. Allora, sentite, dico anche io come amato, si è sempre inteso io.
0: Garçone.
2: Ma allora, garzone, con una Z, mica
0: garzone, mica garzone, garzone.
2: Garzone, allora, per chi, allora, io cerco, come si dice, avere l'irrigazione, non ti berbere, e di aligeno, e mettono tra parentesi che c'è un gallicismo.
0: Oui, c'è un gallicismo, d'accordo.
2: Oui. E il mio mondo, e come di un amico italiano che segui la nostra missione, se lo segui da oggi che lo mi mando un messaggio, se no, agli umani della radio EU, mi mando gli italiani, no, non l'hanno mica pigliata a un francese che non dica mica anche lì, garzone.
0: Allora, mi pare che in Italia ci dice cameriere, o cameriero.
2: Un cameriere è tutti quelli che servono.
0: E mi pare, mi pare, non sono mica sicura. Mi pare, non sono mica sicura, ma ha giù droit, ha giù cerca la pena, ma ha giù droit sta parola.
2: E a qualche bambino le cameriere sono tese, ma
0: è ma è vero che mi pare la ventese garzone anche l'Italia,
2: perché mi pare qualcosa io mondo, se non è mica passata per l'Italia è rivenuto un Corsica, perché te ce voglio
0: io sicura
2: non è mica qualcosa di corrente di fa una parola così bon, dopo si verrà. Allora io voglio leggervi qualcosa che mi piaceva dire, che l'ha fatto Gian Pietro Ristori.
0: D'accordo.
2: Il 14 luglio, ma che c'era di un altro.
0: Un altro.
2: Ma non l'ha trovato più, un c'è mese,
0: giù vediamo. Oh, che peccato.
2: Peccato, sentite, l'ha trovato per domani, ma
0: non bon, se vuoi avere trovato per domani.
2: Ma allora, oggi voglio dire qualcosa che vi parla con tu. Ah. Dopo, scusatemi, non voglio mica essere troppo discreta, ma... Oh. C'è una che ha chiamato, che si chiama Julie, che conosce la sua voce.
0: Sicuramente.
2: Ha conosce radio, ma un po' mica è, no. Un po' mica è la mamma in Natalia.
0: No, no. Di un'amica assai importante, chiamo mammone Gianni, di Gorti.
2: Sì, ecco. Hai di Gorti, a una?
0: No, mica Julie, no. Ma Boyui è l'amica, dunque diamo mammone, e Bendy ha fatto i mercati, Bendy ha i frutti, e Clementine. So mica se può Henri de Boisse.
2: Stavo c'è mille qualcosa. Bon.
0: No, è già bien, già.
2: Allora, saludiamo a tutti. Allora, mi dico, leggo qualcosa che va da parlare, è di un Pietro Inou. Allora, si chiama Era a Gurnacciola. All'origine dell'estate l'aria scolisce serena e ribe a castellate che facendo l'altalena lasciano alla e vade saltate in carascena. Tre pagliaggi cavalcioni aggricciati a un scoglio mi sgranano le stagioni e bego il cutragoglio i miei odori abboni posati dentro lo scoglio. Arrambo la magia, testimone trasandato, alla folla d'una veglia di un vorno travalato, ci sento a ogni veglia donne di originato. C'è anche una piazzetta larga 17 bassi, che è sempre proprio stretta, quando all'ora di ugassi, i zerbinotti in fretta ci solcano i soggiassi. Questo era un moguerino chiamato a Gornacciola. Ugello, sempre vicino, lampalaia montagnola, ma usò il usidellino, si ne scorso per aiola. Più di una volta mi bro a cercarci l'abidante che saperebbe di nuovo farmi vivere stondesante, ma oggi ciò che ci trovo è a starsu somigliante. Abbigliando un ventone a fianco di Dramizzola ci hanno giunto un stradone fatto barcaglio e scuola, ma non c'è più paragone con la vita di Gornacciola. Se lo vuoi mo carcero non è più quello di prima, banchi in un pugliale schero con barcelli l'alta gimma, per superare la dispero non mi resta più a rima. Ecco.
0: È forte, Gian Piero di Storia. Gli appena gli meno un cugnì,
2: avevi idea. Gli meno un cugnì, quella di Azotidellina, ma
0: ma senza tristezza, quantunque, veramente, un ricordo, avevi idea.
2: Un ricordo, poi l'hai già conosciuta in tanto le scuole,
0: l'hai conosciuta, l'hai conosciuta, e vera chi parla di Azotidellina, così ben, e quantunque qualcosa, e chi è di straordinario per me.
2: È vero.
0: Avec ta capacité de parler, d'Adelina, comme c'est les Rawa, et permet de quelque chose d'extraordinaire. C'est un préliste sous inti, on dit, de Stinoujans, tout au gré.
2: Exactement.
0: A ringrazia, bien, madale, pêche tout des toi. Babracho, madale, babracho. Allez, bonne avine de journada, après, je te madale. A demain, et boisse. Et ma, je t'ai senti une musiquette, non? No, c'è Antoine con noi. Antoine, come si dite?
3: E poi si deve...
0: Faccio un pezzo, ora.
3: Come, scusate, come hai detto?
0: Faccio un pezzo, ha detto.
3: Io faccio un pezzo. È un pezzo, è vero, ma... Ci dite sempre, dunque...
0: No. Poi penso che avete chiamato sicuramente. No, ma per me faccio un pezzo che non ha già parlato con voi. Come si dite? Ditemi. Vabbè, vi ringrazio.
3: A usta mammona come
0: va? Vabbè, vi ringrazio, ad avere 101 anni.
3: 101 anni? Che ti è venisca?
0: Uinti luglio aveva 101 anni.
3: Allora, a salutare le donne da nostra parte.
0: Sera fatta, alla giuetta, alla straurta, a giù parlato di Zobaizani di Agazin, che ti amavano a dire a Ostra, e l'ha fatta sai viece.
3: E dunque, bon, la ma sbuccia un altro ricordo, solamente che l'ha conosciuto un prete Sagesi, che era prete Menzolasca, ma che era prete anche solo, perché a un momento l'ha conosciuta, beh, più giovane, ma comunque, penso che la era solamente conosciuta.
0: Sicuramente.
3: L'anno del 60, era solo a usta Gaccardi.
0: No, l'anno 60 non era più in suo, era in Tralonca.
3: Era in Tralonca, forse andare un'amica con
0: lui. In corti, tra corti e Tralonca, dunque... Se l'era a Stebiga Gusti, poi se mica, ma non sono ceramica. Appena di un anno.
3: Che il prete è nato nel 1886.
0: Ah, è quantunque, odonto c'era, poi sei.
3: L'anno del 140.
0: Odonto c'era, d'accordo.
3: A Usta, se mi sbaglio mica, a Usta Caccara, hai 5 anni meno che Babu. Dunque è nato in
0: 1925.
3: 25.
0: Di
3: 25. Anni meno. E dunque è conosciuto. Allora Sumo che era un canonico, era un poeta. Un poeta ha scritto sei poesie e ce ne ha scritto una. Ha reso omaggio a un poeta a Iego, se poi è ricevuto.
0: Sicura, con piacere, visto assente, visto ma assente, Antoine.
3: Allora, si chiama A una forte. Dede all'uomo il Signore che fiorina la sua sorte, una rosola d'amore fu chiamata donna forte. Un legno, quando lo ruggia, ci ha fuoco prezioso, ella sumena viuccia il lugore dello sposo. Non si impaccia di nessuno, di insegnata a colui, perché ne sta più che ognuno fiera di suo marito. La sua stagio rida face cantare l'uere e corona la sua vita di più bella sapere. Putinello un pinnello, uso sole e l'ideale, face onore all'usannello, sta lontano dall'umale. E di ore sono contente e la testa è l'anellino, e giammai non si sente l'agnasse del suo destino. Sparte a ognuno la sua dalla dacca, agli gocci dalla scossa, spende secondo la stacca e si vanta desse gossa. Rocca in petto e fuso in mano, azzega la gara gulla. A gulla di un verso, non sappiamo mica.
0: Baia Umanda chi dice.
3: L'abbiamo parlato nel giorno questi.
0: D'accordo.
3: In guarno estate verano, non ci manca in casa nulla. Cavaliera dell'onore mangia l'umane suato, non c'è invia l'uso gore, non c'è odio l'uso viato. Passano i buaretti dalla cuglianza e di livace, so scusati gli soetti, sa parla, ma si s'attace. A so faccia una palesa, renegente e braccia rotte, a so lampana sta accesa, a spesso tutta la notte. A bellezza senza ve risiga essere sfacciata, soia la unna che cree sarà sempre proclamata regina dell'alta corte, perché fube donna forte. E non bello omaggio,
0: Magnifico. Un c'è odio, scusate, in l'uso viado.
3: Un c'è odio in l'uso viado.
0: Veramente, questa ma... Ma merca
3: di una formula che è assai interessante. Un c'è invia nell'uso cuore,
0: un c'è oggi nell'uso viado. E la sua lampada è sempre accesa, spesso tutta la notte. Belle viure, belle parole. E detta a Beride. Non so mica come spiegare, ma è detta a
3: è scritta ma è stupente perché di un uomo di faceva già due secoli anche l'è nato e poi era un prete, dunque sapete i preti all'epoca erano mica troppo mica pensione, erano mica troppo in favore
0: ma giustamente può essere che io eri quelli che capisciano veramente l'umanità e anche ogni giocare le portava
3: allora io ogni l'epoca più strati mi capito
0: era può essere che essere veramente un uomo idiesa e un uomo perché anche quantunque la Vergine Maria non era mica un uomo cosa a piangere
3: esattamente.
0: Dunque veramente una maniera di avere la religione può essere una bella maniera no? E face biegge di sapere che certi pensavano a lei quantunque
3: una maniera appena femminista quasi allora la prossima volta
0: se
3: diamo bagliare di una poesia che ti ho fatto io non tu una di un paese nel noi si chiama Amora, non hai inteso parlare di Amora?
0: No, io non ho mai inteso parlare.
3: Ma non hai mai inteso parlare di Amora?
0: No,
3: hai leggere di Amora, era una che infatti era, penso che era omosessuale, era
0: d'accordo, chi stava con Eone,
3: e si comportava come un uomo.
0: D'accordo.
3: Dunque, era...
0: A voi usante allora questa poesia, mi verrebbe assai biegge.
3: Bon, hai leggerà giù una prossima volta.
0: Cupiegge.
3: Shalad,
0: vi la pesta in sull'asca.
3: Babraccio.
0: A ringraziabi, o Antoine, a presto, babraccio. A ringraziabi. Allez, a beggi. C'è Benietto con noi, salute, Oene, faccio un pezzo.
4: Saluto, Savi.
0: Come siete?
4: Andesimo, come lui diceva Carchizia, sapete, con l'anni pesano e con calore.
0: E con calore non è mica facile.
4: Non è mica facile, è un po' penibile. Allora, da Usurpa a Venzolasca c'è poco cammino.
0: E beha.
4: e mi ha fatto piacere di Sant'Antone che ha citato un prete saggese. Io l'ho mica conosciuto, ma... A mia mamma che era venzolaschese
0: Ella l'ha conosciuto, la via conosciuta.
4: Ah, oui, l'ha conosciuta e me ne parlavo assai. E beh, Cantone ci ricordi, so, usesto poetico, che era proprio, era proprio profondo e come si può dire.
0: In avanzo non ti uso tempo quantunque, eh?
4: Oh sì, ecco, come l'ha detto prima, come l'ha detto prima Antone.
0: Yeah.
4: Allora io volevo dire, allora, non voglio mica domandato per vostra mammona, la...
0: A sapete Biulia io venne, che ha già parlato con lei alla Straurta, l'ha già spiegato quale era, dunque, eh? E si rammentava a vostra sorella, Dionisia, si chiamava così? Ecco,
4: Dionisa,
0: dunque si ne ha ricordato quantunque, ma contato storie e poi a mia vita, ma io non ho detto non ho giusto detto il vostro nome e lei ha cominciato a contarmi dunque queste storie in paese e l'ha fatto veramente assai piacere.
4: Assai piacere, è stato assente, sono assai contento di sapere che lei è sempre in buono e li preghiamo. Torna carcando di viaggiare in famiglia.
0: 101 anni.
4: Aia un anno io, a Mosorella è per tutto, c'è un pezzetto. A Mosorella era 24, a
0: Mosorella 25,
4: d'accordo. Sicura. Allora, aggiunteso per un garçon, di un caffè, bon. Allora, confermo che io italiano dice, beh, cameriere.
0: Cameriere,
4: Ah oui, cameriere. Ma sicuramente, sapete, in Italia non hanno mica paura, piano barule francese, piano barule inglese.
0: Come li vuole, non facciano.
4: Cameriere,
0: o cameriere, abbia inteso che io.
4: È una barula classica, sicuramente. Ecco, dunque, dopo per garçon, perché sapete, nei nostri paesi, un garçon non esistia
0: e ciò che ha detto un Enzo giustamente
4: in sorba andavamo a bello caffè di Sant'Ogna, andavamo a Yeyetto di San Maria,
0: non c'era mica caffè veramente,
4: c'erano i barroni di casa che se ne occupavano e che servivano. Allora sicuramente che dopo i grandi caffè in piazza Santo Nicolato, andavano in Bastia, sentivano parlare garçon, allora.
0: Dunque hanno fatto garzone.
4: Amato ha detto, va, quando ha detto, è meglio essere padrone che garzone.
0: Yeah.
4: È un bello detto.
0: Un bello proverbio.
4: Ah, oui. Allora, sai, io sapevo che mi interesso, mi sono sempre a Evole di La Fontaine e l'ho messo parecchie in corso.
0: D'accordo.
4: Allora ne propongo una che mi pare che è una forse di più conosciute, come la Cigala e la Formicola.
0: Volpe l'agnello,
4: allora sto corpo c'è a volpe, a volpe e o ecco
0: le corbeau e le renard. Non,
4: qui dieci, non. Le renard e le bouc.
0: Le renard et le bouc, oui.
4: E o ecco.
0: Allez, andiamo.
4: A volpe gabimaccia per una scampagnata in cui l'amico ecco andava accompagnata. Ella, o mosà, addentata urlona. Ello alto di gorne e di sterpa caprona, appalando un pozzo a sede l'ha portati e all'acqua fresca si sono ben dissidati. Ma, disse la volpe, avà, ci tocca esce, paladisi moa, pullà, pumoriesce. O caprò, pensato ad una cosa, se tu pesi pede e corna a buona altura, io mi già ribicco e una volta vora ti diro di stu bozzo, o m'abito peura. Sì l'ingegno in persona, disse l'uecco a burlona, a tal astuzia mai averia pensato, e mi rallegro d'averti allulato. Or la volpe è sciuta di rubozzo, ci lascio ecco e li pace sto discorso Tetta via, meno erba e più giudizio. Non ti saresti messo in tale precipizio. Papà, fa come tu puoi, per essere di stuporto e dillo a noi. E aiuta fa, un po' su perde tempo. Allora, ben si rifletti, per un di poi me ne pento.
0: Magnifica, magnifica. E ci vuole sempre arrivare e non sapeva qualcosa. La morale è questa.
4: La morale è questa.
0: Certe urte conseguenze.
4: Se vuole, come Luigi, un paesano, sono una vera scuola.
0: E beh, a scuola è vita. Appena i due un fa male animo.
4: Allora, allez, o savi.
0: Un abbraccio, venire.
4: Un bacio e poi. A presto,
0: buona giornata. A domani, con piacere, a Beggio, a Beggio. E Angelo è con noi. Salute, Angelo.
5: Saverio, buongiorno. Saluto a tutti. Bon.
0: Come va, Angelo, oggi? Sì. Va tutto bene?
5: Va la radio mica di un gallo che tutto il mondo
0: sente. Il soggetto è assai importante.
5: Oggi è 14, allora... I due più belli, 14 luglio, di Pasquale Paoli. Allora, il primo è così. Durante il secolo XVIII, in piena rivolta di nazionali contro i genuesi, a Corsica, di alla dispero e di Giulia, un capimaccio energico. Allora, Clemente, che scrive spesso in Napoli a suo fratello Pasquale, gli disse... Ahua, tocca a te di salvare la nazione. E di così che Pasquale scalò in Aleria d'aprile 1755. Tanto Pasquale aveva una trentina anni, capitano del reame di Napoli, aveva una certa esperienza militare. E poi... Pasquale aveva una bella istruzione e parlava due o tre lingue straniere. E la famosa consulta di un convento di Sant'Antonio di Casalanca, il 14 luglio, che lui fu eletto generale di nazione. Ed è così che Pasquale si vede il suo primo ballo 14 luglio. Ma un secondo, perché noi ne vediamo lui e mica uno come certe. E dopo, durante il suo secondo esilio, perché ha fatto assai esilio, che lui vede in Inghilterra, Pasquale si sarebbe stato. Sarebbe stato ammissiato dai rivoluzionari francesi e invitato in maggio 1790 dal re di Francia, Luigi XVI. Dicono che si sarebbe fatto un amico di Lafayette e poi esoie di libertà e di lumiere e di tutte. Erebbero piaciuto a Mirabeau, che sarebbe dire mezzo corso anche lo fa, non lo so, ma conosceva la Corsica che c'era giunto. Allora, pur così in Parigi è bello, è vero, l'abbiamo visto stamane, è bello, ma Pasquale un po' sta, e che l'attizio verso Corsighella era più forte. Ed è così che lo sbarcò un 14 luglio, immaginario. Bacia a sua terra e dice: padre mia, ti aia lasciata schiava, ecco di libera. E di così che lo faccio sul secondo 14 luglio. Ho passato un tempo una poesia, è bella.
0: Ecco, andate, Angelo. Ringraziamo per questo buon tutore, Guigia, e andate per la poesia.
5: Siamo sempre di Pasquale Paoli. Allora, di maestrale, mai è. Insomma, che si può conoscere.
0: No.
5: Corsica, un averai mai va. Così disse Paoli, l'immortale, che ha disperato, abbandonò la sua terra, lasciando la sua patria, in patria, a sua trava e a Ghimera. di tanto che sono guai e sciagure e dell'isola domada si accion l'osse. E noi, senza guardare ciò che c'era preso, in fiume si valò con regreso. A politica venì ancora Asia, assumina tra noi piaghe e spine, bugie, guai d'orte e male fino a che chi sappono ugore e famiglie. Dopo su tempo di libertà venì quello di Adrava e di Guai, nascì Mucci e la Magione piano piano, quando Ugorso si scordò di Bone. A Gorsica si vestì di distingo e Iliamone un restò che freba e non gli piano. E per che ognuno fosse più contento, affacò Bernou, pasticcio, e l'absento. Si rugiò un cedio e udilaio, e così veniva Vamme, e di Ioi, sparì l'ultimo baglio, e quando gli fu a miseria del paese, ecco di chi sbarcò un ranone francese, tanto si vede andò tutto a di traverso, udorto sobrania o irrito e a regione, o servo comandava o padrone, a coscienza e l'uomo oramai persa, perso un rano, si zerò un mulino, e di ragoltere si biettò a Iana, oramai tra nebida e puleggio a Gorsica si andò di male in peggio. Ecco per oggi.
0: Un buon 14 luglio a tutti, dunque, non t'aste parole, o angelo, a ringraziare assai.
5: Beh, ringrazio io.
0: E poi a domani, ci preparerà di qualcosa per domani.
5: Sicuro, ci sarà qualcosa.
0: Vabbè, allora a domani. A ringraziare, Angelo. Abbraccio, allez, a domani. Sono 3:20 Nanta RTFM. E belle stonde, belle escursioni. A ringraziare a tutti. Ci siamo stati a sentire appena in musica. O a gruppo Epo. Sultanuso. Nanta frequenza amore.

gruppo EPO sul Tanusonanta RCFM e torna 5 minuti di emissione. Era assai interessante. Oggi abbiamo avuto assai discussione nanta a maniera di Odi Draugge, garçon de café, servor, e abbiamo avuto userbo, garzone, abbiamo parlato di Uvatu, abbiamo parlato con Beneto, di Uvatu Ghi, un si di amica veramente in dei paesi che non c'era mica veramente caffè, come li c'erano di da più grande. Dunque abbiamo fatto un giro di sta parola, abbiamo parlato di un riscaldo climatico. Dunque era un'emissione assai interessante. Continuiamo in musica con un gruppo cortinese, i Bignotti, esiste, non ta regan sa mort.

Essor Sawi da Ibigno Tinanta RTFM et second pied l'émission et donc à Radio Biège di Ridroa bi Duman et à Ringrazia bi a tutti d'ave partecipato d'ave chiamato era veramente un piège de second boy e ma vinisce con una musica bella sicura l'angelo custodio Stefano Casalta Nanta RTFM a Ringrazia bi a Duman e pedide a Ostra.

Tarami qui era un piedjet e segon boi sto po mediorno a ringradiabi ci ridruemo un moment e dopo au giornale mediorno babraccio chala de vilain.

0: Follow River, ce Magician remix sur ici RCFM. Sarah Magia, come si forma nu i nuvoli, come di bende di ebieve, si prononce di una maniera ou di l'altra, ma come si forma nu si nuvoli, c'est ce que nous explique Marco Biancarilli, comment se forment les nuages.
1: Cari amici, buongiorno. Vi voglio parlare oggi di qualcosa di un nostro circondo. Quando vediamo il cielo, vediamo i nuvoli di mille forme, battede, animali, castede o di no semplicemente forme attondolite, come si può vedere nei disegni di Zittedi. Ma come si formano i nuvoli? Torno una volta, non c'è nulla di complicato, e vi assicuro, state attenti. L'acqua di un mare, di fiume, di terra, si evaporizza in quel calore di usoli ed empie dunque l'aria che ci circonda. Più facci caldo e più l'aria contiene i vapori d'acqua e al contrario, più facci fritto e meno c'è vapori d'acqua in aria. Vabbè. Su vapori caldo, coda piano piano e a misura che lo si innalza, scontra aria più fresca. E qui principia avvero a spiegazione scientifica. Quando il vapore si rinfresca, un po' più stan visibili e i molecoli s'adunisci per formare goccioli d'acqua minori o cristalli di ghiaccio. Si raggruppano attorno a piccoli raneda di polvere, di sabbia o di sali. E così nasce un nuvolo. Da sotto ci pare leggero, come un cotone. Ma sapete che solo un nuvolo può contenere centinaia di tonni dati d'acqua. Quando c'è troppo vapore, si goccioli diventano troppo pesivi e cascano. È così che lo principia il ciclo dell'acqua, che volterà al mare e che un giorno sarà di nuovo nulla. Allora, la prossima volta che voi pisarete lo sguardo nanta su bello spettacolo e figliolarete i nuvoli, saprete che c'è acqua che si adunisce piano piano, badendo prima di valare in capo.
0: Ecco, abbiamo tutto Marco Biancarilli, Sarah Magia, guitariste virtuose Freddy Olmeter avec son nouvel album qui est sorti il n'y a pas très longtemps, Piuque, c'était en juin dernier, Triton. On écoute un extrait, Maxima Libertà.